0: Voglio muovere, ciò ci sta qua, de qua salitile, vi cacco la guai. Come muovere, ora non occupiamo, vi cacco che suoi andate, ne mo cunio, ok, ora amo, buon mucca cumurero, nawe, ne alam, amate che. Medio, tu amate, buon mucca, ne sei buco, c'è un suca buca, tu amate, sei buon bucca, avete capito, vi ricomo, cacciaremo venene, vi scegli, vi vuoi mugasso, guai. Kako la wa,
1: Mungo,
0: avete.
1: ebya maiko moka tare, ima bando kobyala.
0: Aleluya.
1: Oye ni muyisa. Kusangwa, kungahe kutila sana chiti na chivu. Neriebe kasa vio, kwa masachi, kukusachi watu kendi atu kari. Kusangwa ina masana vende, ambu vende vishom pene, vende vishom pururu. Nendawa yashi. Neriebe tia vio, Ima esi wa anare kumbe wa uwe buriot eviti hivi vikakola mubiri wa
0: Wa.
1: ambu vikukendi ya waviri ya vio vikakola kukuni mure nare wa kulavi iwe yehuka
0: Ngawama shukuru sikasi ya vile vitu nari ya musashi yo akaira kagalakane ne kulenga musashi ya bantu
1: Erio ndi tuli kuyo okwikuluka
0: aba tusule moto
1: abakoro
0: ya wirabo tuti kana neko tukakangirira yabo abyofa tobaso kuluba yabaka koresha nari umuka gwana utwana ma besungu mukani ndaro twamali abakoro abiga bushi weshinja muka kolikirira nare muye yabi muya kore lwelwa kondene no tole ma yasi kakaende lwelu MLD
1: tonari ari kisakisare mu basuba
0: onone mu kwarambia abo bakangirira abakoro bakulu abo munwa ndaro no yama bitingo mo kiwo kushu washi